nkine le diatla metseng motswane yeso ee gane goreana motho o sa itse gore go areng goare mme go siame ga gona le bothata bope ga gona le letsapa lefisang pelo sengwe le sengwe se apere tshiamo.

Ini aja loh ke Backstreet Boys ba ntse ba re I want it that way. Na le wena re tsweletse le tsela mo thulaganyo ya rona ya leitlho le le ntshotsho moreetsi. Ke lebile ditiragalo le dikgang tsa rona tsa motshegare wa gompieno jaaka ba bua jalo ka go oketsa le go gola ga ditlhotlhwa tse di farologaneng jalo. Inflation e tla diragalang mo ngwageng o ya peresente tse 3.1. Yaanong seo se relang gone gore ke ka mabaka a jaaka re bona dintwa tsa sepolotiki kapa dintwa tsa boditšhabatšhaba di tsweletse jala jalo, mme di ile tsa baka jalo go oketsega ga leokwane go maloba re bona jalo go oketsega. Go tla jalo ka Sherilyn Mvula yo e leng wa tsa matlotlo kapa tsa madi kwa First National Bank, o supa jalo gone gore go nna le kgonagalo e kwa godimo ya go oketsega gape ga leokwane ga dintwa tse di tla dintse di tsweletse yaka re bona di tsweletse jala jaana. Mme seo ke sone se yanong se tlabe se gakatsa jalo, o bua re go gakatsa gore gare ditlhotlhwa tse di tlabe di oketsega aggressively ka mokgwa o kwa godimo thata, o e leng gore go gola ga teng go simolotse ya le bo kgwedi ya morenang ngwaga ona yaka ileng ra bona jalo gone gore tlhotlhwa di ile tsa gola go tswa 2.1% go ya 3.1% yala jalo e le koketsego kapa go gola ga ditlhotlhwa yala jalo. Mo e leng gore jaanong dijo le di-transport di tlabe di tura hela jalo jaaka di leng ra bona transport e lone e tla ntse e tlhatoga hela jalo jaaka di-taxi le tsone di ile tsa oketsega hela jalo go tswa $13 go ya $15 hela jalo mo lefatsheng la Namibia jaanong. Seo ke sone se se tla dirang gone gore tsa temothuo tsa temo segolo ke boialo ka tsa temo merogo maungo a tla ba gona yalo yone a oketsega jalo ka diperesente tse bongwe 80 hela jalo moreetsi wa me.

le one motsoko le alcohol di tse di tlabe di oketsega hela jalo ka ditlhwatlhwa kapa ka presente e nngwe komaro bongwe hela jalo, ke dilo tse di teng tse e le gore re lebagane le tsone ka lebaka la dintwa tse di tla dintsi di tsweletse jalo kwa mafatsheng ao moreetsi wa me. Jaanong ke dilo tse ke dikgangtso le tse nna lona tla re ntse re di lebile hela jalo ka mokgwa o wa gore isago ya rona e tlile go nna bokete ga re tla re bua ka ya tsa ditsholelo di bakwa jalo ke dintwa tsone tse di tsweletseng jalo tsa boditšhabatšhaba. Go ntse jalo moreetsi, go ntse o reditse ya Mtsholetsi FM, mmamoratwa wa go tswa mo go babese jaaka re bua jalo ka ditlhwatlhwa le mathata a leng gore a lebagane le lefatshe ka bophara. Ga se Namibia hela ba gaetsho, ke lefatshe ka bophara mo e leng gore jaanong ditlhwatlhwa di tlabe di gola. Go reko ga dijo le go rekisiwa ga dijo e tlabe e nna mathata jalo ga dintwa tse di tlabe dintsi di tla di tsweletse hela jaana.

ke jaaka ne ke go tshwaretse dikgang le ditiragalo tsa leitlho le le ntshotsho ka seatanyana fela, ga tla ke di bala jaaka ke tabotse dikgang, ke tlile ke di tshwere ka lonala fela, mme ke di wetse jalo gone gore ke tshepile gore dijo tsa go tsa motshegare di wetse sentle, gore na le yone re tle re bua gape re kopane mo nako e latelang, sadisiwa sentle papae.

Re a di conca camino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

0: siboko se se fete se se nonne tanki khantelenyana
1: Cape Town nge hasela chinchin ke John Wick la hletswe kincha copycat di gara king king haksa trope ha ona trencha lidi king dia tsebo ram king ha ona next e ba kai chincha ka ga di tsepe thabe ke shift.

Konka. Re a di konka ka mino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago. O reditse seromamo wa se setona sa Tiwa SFM. Papa kile mosegareng go a phirimaneng.

Ya ke mokgore tse risang a beke ya rona kwa mafelong Ezra Nathan sare madilampeng re fitile jalo ka bine monate ya ga DJ Maphorisa ex da piazza Malakabza the smalls banco nkosazana daughter ga mogole thatohatsi seroba mosa go sa babarato sa tiwa ya safa mari pakanyetsa go tsena mo mafelong a beke mafelo a beke a kgwedi ena ya motsheganong re ba akanyetsa kgwedi ya Seetebosigo mme ebile gape gakologela jalo gore jaaka re tsena mo kgweding ena ya Seetebosigo mo nakong e sa fediseng pelo mo malatsing a mabedi a latelang re utlwile jalo lefapha la tsa madirelo mepo le kgotetso ba supa gone gore mo kgweding e latelang e ya Seetebosigo ditlhwatlhwa tsa lookwane di tlabe dintse di tshwareletse ka mokgwa o le nosi di tla tshwarela hela ka mokgwa o le mongwe fela gore ga di na go hetoga ga di na go palamela ga di na go ya kwa godimo petrole re tlabe re tse re tsweletse jalo ka go e reka ka $23.48 per liter diesel ya 50 ppm re tlabe re tse re tsweletse re reka ka $28.26 per liter ya 10 ppm tlabe re tse re tsweletse ka go e reka jalo ka $28.36 per liter gore gore ditlhwatlhwa ga di na go hetoga mo kgweding e tlabeng e tsena ya Seetebosigo hei re tshela mo dinakong tsena tsa segompieno re abe re tshogile hela ko teng re tshwere pelo gore hei go tla nna jang ka malobana ditlhwatlhwa di ne di oketsega tsone tsa petrole re nna re tshwere pelo hela sengwe le sengwe sa direga malatsing a hei entate sengwe le sengwe sa direga malatsing a o kgona go utlwa hela ditlhwatlhwa di palamela hela le wena o sa tlhaloganye gore na re go iragalang bo dirente transporte ei go emehela jalo malatsing a ntate sengwe le sengwe se kgona go diragala matake letseno lone ke lone le e leng gore ga le oketsege mme ditlhwatlhwa di a oketsega letseno lone le emehela ka mokgwa o le nosi rra gore ga o le motho o itse gore nya kgwedi le kgwedi ke itseela 2.5 a emaela jalo bo ditlhwatlhwa tsa lookwane tsone di a palamela ditlhwatlhwa tsa dirente di a palamela landlord wa kokota gore a re hei duela rra hei ke bone ebile kgwedi e ne heta e batho ba huduga ka dipalo tse di kwa godimo ke re ai go tla nna maswe rre ba itse ra go nna jaana go tla re di-landlord le tsone di ya go batla tiro a go tla re di-landlord di ya go batla tiro ra nna re a kokonelwa ke di-rente mana ya tla tsoga nako dingwe hela ke o bolelela re landlord ore ai motho wa modimo wa oketsa a kwa go batla tiro hela motho wa modimo ya go tla re di-landlord le tsone di ya go batla tiro mana gore gore ha bona o kara metlakase a palamela o itse gore keng wa oketsa ee mme ke wena o jang motlakase wena landlord ke wena o nnang molwapeng kana nna ke tlhola motshegare o tle ko tirong ga ke bona le molwapeng landlord o tlhola molwapeng landlord o tlhola molwapeng ke ena a jang motlakase ee jaana go nna jaana tla helela e le gore yaanong ra landlord ore ra kgotsama batla tiro motho wa modimo batla tiro o tlhola mo lwapeng mo o ja motlakase o nwa metsi o laola landlord mo jarateng ya gore

Kwantsala mo tshemontle na lo wena re tla re ntse a re le gone fa re le mogo na na la rona la maitapoloso a basha a ke tsa jero tlana le mafelo a beke mo nate nate nate tsela pele nantse re di se se re mo masathiwa ya sa fama re tla na lo wena re tla re ntse re le mogo le khanti jana ka di khantsone tsena ko ya busupa le mo mafelo nga beke tla be ke ntse ke le teng gone fa ke gone la di khantsone tsa mafelo a beke e nyawe kanye me hela jalo gore a di le lo di ya go batla tiro a ska nna ra a bona hela gore e ga te petrol e a tsholetswa o letela hela gore petrol e palame le ene o ketsa rent hela ga go tenya wae taxi ya o ketswa le nlo ne le ene o ketsa rent ha nya wae go tla re di le lo di ya go batla tiro ba gaetswa ai re ga se khone thank you kopane khanti jana ka dikhantsela go ya busupa the submarine ke a ka go laela bye bye.

le re khantsa rona tsa selegae ke lebele gore mo dikgaolong tse di farologanyeng mo ditoropong tse di farologanyeng go buiwa ka gaeng. Jaaka re itse gore dikgang tse dingwe di ile di a tswa gompieno a ka re utlwa Matlatsa Taotona Melusia Vetboy ya kana tla rotloetsa maloko a morafe wa Barwa. Go na le kgang di gone hela di dintsi gape ra itse gore ditlhwatlhwa tsa petrol le gate di tla nna di sa fetoge ka kgwedi ye ya Seetebosigo.

mashema mabedi le botlhano metsotso mo re itse go tswa ko o reng ele ya botlhano na lona re tla re gatela pele yalo ka khantsa gago jaaka re libile tse di diragalang mo Namibia mo dikgaolong tse di farologaneng tsa Namibia mme gompieno re ile ra utlwa gone yalo gore ditlhwatlhwa tsa petrol tsa selegae di tla nna di sa fetoge ka kgwedi e ya sete bosigo. Tona Modestus Amutse o dirile kitsiso eno ka ntlha ya dikgotlang tsa sepolotiki tse dintseng di tsweletse.

Anong ka mabaka one a dikgotlang tsa sepolitiki tsedintseng ditjweletse ditlhatlwa tsa lokwane kwa Walvis Bay di sanse diluka go dimo ga ka di dollara di le mashoma mabedi le boraro le di sente di le 48 ka litara ya petrol di sele e na leng 50 a pp na isanze ele $28 le 26 cents ka litara fa disele e nang li 10 ppm yone entse ele $28 le di sente tse di mashoma mararo le bo rataro ka litere me ba re ka medi kgwa tsa petrolo di ne tsa tlhatlosiwa ka dollara e le nngwe di sente di le mashoma mane ka litara fa tlhatlwa tsa disele ya maemo o mabedi di tlhatlosiwa ka di dollara di le nne di sente di le mashoma marataro le bararo ka litere. Ano hela ya ka lwana o tla ukwa ka kgwedi ya re si ete sete bosigo nge kile ke ka dumela ha re ka khona hela go kopana go gongwe hale ra ipua gore kgwedi e re ka e fetola ra re siete gotlhelele karo go tsididi hela itse gore mo nakong e ke siame hela ha batho ba ka re ye mo lo tshaba botsididi ebile ke shapa me hela ka go tsididi ka gone ke ka go rotloetsa gore seete gotlhelele me mo go bone ba ba etang itse gore ditlhwatlhwa ga ikitla di oketsega mo kgweding e tla go nna hala ka dintsi gora gore ba ba yang kae ba ba palamelang kae ha mothare o morare he a da palama a e sedi ya ko godimo

le phatala temothuo di tlhapi metsi le diphetogo tsa naga le dirile maiteko a magolo go thibela gorunya ga tsie ya sekaka e tlhasetseng dikarolo dingwe tsa kgaolo ya Hardap le ya Erongo.

tona a re go lemogilwe gore go nna le ditshenekegi tse dintsi kwa Davapa constituency kwa Hardlap Hardap mogo le kwa Homap kwa Walvis Bay Rural constituency ya Erongo go ya ka lefapa leo le no ditsietseno di santse di fofa me mafelo a di a di tlhasetseng mogone a simula kwa go bape research center go bapa le noka ya kwisepe go fitlha kwa Namep New Kloof Park kwa kgaolong ya Hardapa bolwetse jono buanametswe go tswa kwa lefelong la Alt Du Wesep gaufi le Malte he go ya kwa Hemelrecht Hausen me bo ama dipolasi di le lesome le botlhano go fopo bare e me bo ama dipolasi di le lesome le botlhano tse go tseo go belalang gore di bogolo jwa di sekwe ritere di le 300 go ya di le 400 square meters. Ano ga ke itse gore a ke so se ileng gore do tse dingwe me hala o itse di locust tsone re tla re ukwa ka tsone hala go tswa bogologolo me ha di oketsegile di le kana mo go bona tshega kwa re ga di kgone go ka thibelwa kampo go ka go di manage hela gore gore motho tshwantse a dire dipatlisiso tse dingwe mme le gale ba re ba lephata leo ba ile ba dira maiteko a magolo go ka di thibela gore jaanong di kale-kale of di gole gonne go ntsi-ntsi hela ba re ba ile ba dira maiteko a magolo gone jalo go ka di thibela go ka ya ko mafelong a mangwe one a Hardap le Erongo region. Nya ke batla go itse re ditona bokae. Itse ha ile hala nyana tse dinyane tse di mme. Uff. Tara la di ka pala ma motho yana. Yey yey yey yey yey yey yey. Ngasiya. Gasia, ibile ala kile bubo hiyana.

le di shome motho a o mitshone da senya ba ma ruki gore di senya mafulo le dimela tsa tlholego me di ka nna tsa tshosetsa.

go ile go spraywa me but bone ba ba agileng mo di kgaolong tsonetse ba re ha lo bona di tsonetse ha lo di bona hela le buka itsisi ba molao gone gore ba di kantoro tsa bone gone tsa temothuo tsa gore ba tle le bone ba tle go spraya ka ko.

le gone go ikgolaganya le setšhaba. Bona ba solofetsa gore matshelo a bone a tla tlhabologa ka gore lekgotla la toropo ya Enana le ne la ntsha lehatshe gore go agiwe matlo a a siameng go ba thusa gore le bone ba tle ba nne le seriti. Namibia e tlhagisitse gore ditiro tse di diriwang go sa rerisanwa, go sa tsewe ga ditshwetso tsotlhe go go diriwang ke lekgotla la ditšhabakopano le go sa bopagane ga lehatshe go go ntseng go oketsega go koafatsa motheo wa kagiso le thokgamo ya boditšhabatšhaba. Moemedi wa Namibia kwa lekgotleng la ditšhabakopano Penda Nanda o bolela gore go tlhokega gore go diriwe diphetogo mo Security Council. Moemedi Nanda o ne a isa magoko a lehatshe la Namibia ka nako e go neng go bulelwa ngangisano ka ga tshegetso, maikaelelo le melaotheo ya UN Charter le go tiisa tsamaiso ya boditšhabatšhaba e ikaegileng ka ditšhabakopano ka nako e dipuisano tsa maemo a kwa godimo di neng di tsweletse pele kwa UN Security Council. O bolela gore fa tsamaiso ya boditšhabatšhaba e ikaegileng ka lekgotla le ditšhabakopano e ka tiisiwa go tla tlhokana le gore go diriwe diphetogo le mo lekgotleng leno. Nanda o ngongoregela gore lefatshe la boditšhabatšhaba le ntse le kgaoganela pele ka mabaka a dilo tse di diriwang go sa rerisanwa. O bolela gore mokgwa ono tswelela ka go dubaka kagiso le thokgamo ya boditšhabatšhaba mme ebile o ne a gatelela gore ntwa kgono ke ya molomo. A re dikgotlang di tshwanetse go rarabololwa ka dipuisano, ditherisano le ka kagiso. Re sale foo, lehatshe la Namibia le ne la supa ka fa le sa itumeleleng ka teng gore UN e tswelela e palelwa ke go diragatsa ditshwetso tsa lekgotla la ditšhabakopano go akaretsa le dikgato tse di butsana tse palamente di tsereng tebang le thibelo e Amerika e neng ya e ba kgatlhanong le Cuba. Nanda o bolela gore fa e sale ka ngwaga wa 1992, ngwaga le ngwaga palamente e ntse e rera selo se le sengwe hela e kopa gore go tlosiwe thibelo kgatlhanong le Cuba gore banni ba lehatshe leo ba kgone gore ba nne le ditshwanelo le ditšhono tse ba ntseng ba sena tsone lobaka lo loleele. Mme le fa go ntse jalo, go lebega fa dikopo tseno di sa tsewe tsia. Ka nako ya ditherisano lehatshe la Namibia le ne la gakolola gore seemo sa ko Pakistan le sone se tshwanetse gore se elwe tlhoko. Morongwa Nanda o ne a re Namibia ga e kake a didimalla mathata a batho ba Palestina ba lebaganeng lone jaaka go kgokgontshiwa le go gatakelwa ditshwanelo tsa bone. Le fa go ntse jalo lefatshe la Namibia le supa gore UN e tshwanetse go tswelela itepatepanya le dikgang tsa mebuso ya bokoloni ka gore dilo tse di ntseng jalo di kgopakgopana le kagiso le tekatekano e UN Charter e neng e solofetsa ditšhaba tsotlhe. O reditse dikgang tsa nako ya bosupa mo NBC tirelo ya setšhaba. Ditlhwatlhwa tsa lookwane tsa monogae ga di na go fetoga mo kgweding e latelang ya Seetebosigo. Tona ya madirelo meepo le kgotetso Modesta Zamutse o itsisitse ka ga seno le ntswa mathata a sepolotiki one a santse a phagetse. Ka jalo ditlhwatlhwa tsa petrole kwa Walvis Bay di tla santse di tshwareletse ka $23.48 per litre. Diesele ya 50 ppm e tla santse e rekwa ka $28.26 per litre. Fa diesele ya 10 ppm e yone tla tshwarelela ka $28.36 per litre. Mo kgweding ya motsheganong ditlhwatlhwa tsa petrole di ne tsa tlhatlosiwa ka dollara e le nngwe le disente di le 40 ka litara. Fa ditlhwatlhwa tsa diesele ka bobedi tsone di ne tsa tlhatlosiwa ka didolara di le 4 le disente di le 63 ka litara. Puso ya Zambia e ne ya ema e tsepame kgatlhanong tota e ne ya ema e tsepame kwa kgotlatshekelong kgolo ya boikuelo ya Aforika Borwa mo letsatsing leno gore dithulaganyo tse di dirileng tsa phitlho ya ga tautuna wa pele o tlhokafetseng Edgar Lungu di laolwa ke melao ya lehatshe le tumelano e e dirilweng le balelwapa la gagwe. Tumelano e neng ya diriwa e ne e le gore serepa sa ga Lungu se romelelwe go tswa kwa Aforika Borwa se go bolokelwa.

Re a di conca camino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago. O reditse seroma moa se se tona sa Thiwa SFM. Papa kile mosegareng go a phirimaneng.

Tlhokwa wa Afrika Angels Hub sešheneng sa go zama tšhao tšhele TYSFM ke tsaya re le utlwile gore e tla re mo kgweding e tsenang e ya Seetebosigo ditlhwatlhwa tsa lookwane be di ntse di tshwareletse ka mokgwa o le mongwe fela go ile gape ga jalo tona ya tsa madirelo mepo le kgotetso Modestus Amutse a supa gone gore ditlhwatlhwa di tlabe di ntse di tshwareletse ka mokgwa o le mongwe fela mo kgweding e tsenang e ya yaanong ke kitsiso e le gore ile ya ntshiwa ke tona ya tsa madirelo mepo le kgotetso ke tsaya kere ke dikgang tse di nametsang go wena o reditse mo nakong ena gompieno le mokgweetsi wa koloi le ntswa di le kwa godimo mo nakong ena gompieno mehela motho ka itumela gone gore mo kgweding ye tsenang e di tla be di ntse di tshwareletsela mo ka mokgwa o le mongwe fela di sa palamele mele ga le motho o montle ke dire jaana ke aka nna ke phuta-phuta mesobane ke gonyela ke tswa fela jaana ke ikela game ke a go robala boroko kgo ke itse gore tiro ya ka nna ke e dirile tlabe ke ntse ke le gone fa le motsatsi la ka moso mo mosong ke le gone fa ke go balela dikgang tsa nako ya bo robedi ga mmogo le dikgang tsa tsatsi le otlhe tlabe ke ntse ke le gone fa motsatsing la ka moso ke re motho o montle nna ke dira jaana ke a tswa kore ke a busa ke a laela.

ao batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa bodutu TYS FM